0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte al tiro. El programa pop favorito de todo Aguascalientes.